0: Questa è
1: buon pomeriggio, state ascoltando Radio Serena. Può capitare che se non tirate per bene il freno a mano possono succedere cose inaspettate e complicate. Tra poco ne parliamo. Subito Fulminacci con Maledetto Me e poi Fan con We Are Young.

Arriva dal 2012 questa We Are Young, i fan qui su Radio Selene. Occhio a tirare per bene il freno a mano. Andiamo a Torre Canne, quindi siamo in zona Fasano, siamo in provincia di Brindisi. Che cosa è successo? Questa mattina, non so se l'avete letto, avete visto qualche foto sui social, la squadra dei sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Brindisi è intervenuta proprio nei pressi di Torre Canne per soccorrere un uomo di nazionalità tedesca a seguito della fuoriuscita di un'auto finita in mare. Che cosa è successo? Questo turista aveva parcheggiato l'auto a bordo strada per riposarsi, evidentemente era stanco, avrà fatto serata, non lo so, in quella zona lì ormai fanno solo feste. A causa del malfunzionamento del freno di stazionamento, il veicolo è improvvisamente si è messo in moto, finendo in acqua, finendo nel mare. Quindi io poi ho capito che lui, preso ovviamente dalla foga del momento, che cosa ha fatto? Ha abbassato i finestrini, non ha aperto la portiera, sennò sarebbe andata ancora peggio. Ha abbassato i finestrini e si è calato ed è uscito dall'auto. I sommozzatori sono arrivati semplicemente per recuperare l'auto, non per recuperare lui. Ormai lui si era recuperato da solo. Quindi se vi trovate in zona mare, fate un riposino, un pisolino. Ecco, i consigli sono due. Uno, mettetevi un pelo più lontani dal mare, e due, mi raccomando, inserite per bene il freno a mano, perché altrimenti possono accadere cose tipo questa.

entrambi dalla Liguria, Safe e Brash, parlar d'amore qui su Radio Selene. Questa sera alle 21 gli occhi sono puntati su un derby che non avveniva dal 2 aprile 1989, 37 anni fa, sto parlando di Barletta-Bari, una partita che... una partita per cui i biglietti sono andati rapidamente via, ancor più rispetto che a quelli al concerto di Vasco Rossi. Mi confermi, Gigi, che a Barletta stanno andando rapidamente tutti via? Però mi hanno ricordato di un derby epico, parlo di quello del 16 ottobre 1983. Se qualcuno c'era, me lo faccia sapere, magari mi ricorda, io non c'ero, quindi fatemelo sapere voi. Quinta giornata, Serie C1, 11.000 spettatori al Cosimo Puttilli. Il Barletta si portò avanti prima 1 e poi 2-0 con entrambi i gol di Telesio al 37esimo e al 58esimo. Per il Bari ha segnato Cuccovillo, ma non è bastato. Prima vittoria del Barletta sul Bari in campionato di sempre, tant'è che il giorno dopo la Gazzetta del Mezzogiorno titolò "Il Barletta umilia il grande Bari". È andata così. Vabbè, questa sera alle 21 si vedrà un po' che cosa riserverà, visto che il primissimo derby finì 0-0, l'ultimo dell'89 finì 0-0, e vediamo un po' questa sera come andrà a finire. Si tifa per tutti, eh? Non c'è rivalità, o forse.

L'amore di tutti i giorni può veramente cambiare il mondo. Eric Clapton, 1996, 30 anni fa esatti. Noi di Radio Selene questa sera dalle 20 alle 22 volevo ricordarvi che saremo in diretta, non io, Stefano Alicchio e Gaia Romaniello, in diretta da Margherita di Savoia, Piazza Generale Dalla Chiesa. Seguiremo in diretta l'evento Inchiostro di Puglia in tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza, dove ci sarà ovviamente un grandissimo spettacolo e noi di Radio Selene racconteremo tutto quello che accade, in primis ovviamente a partire dagli ospiti, i super ospiti Toti e Tata, i super classifica show e poi tutti i volti di Inchiostro di Puglia. Accadranno un sacco di cose, per esempio cosa accadrà? Che una volta finita la diretta partirà anche, una volta finito l'evento, partirà il DJ set con ninni belli femmine e la voce del nostro Stefano Alicchio. Quindi se siete in zona mi raccomando passate, altrimenti vi aspettiamo dalle 20 alle 22 qui su Radio Selene.

dal 2005 qui su Radio Selene. Dobbiamo mettere invece una canzone nuova, nuovissima, con questo ritmo un po' da cumbia. Benny Blanco, che ha sposato Selena Gomez, che canta in questo brano, ha coinvolto anche Becky G, che è una super

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Amici, buongiorno e buon venerdì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Ce l'abbiamo fatta, è incredibile, davvero. Anche questa settimana siamo arrivati alla fine, al weekend. Un weekend tutto da vivere insieme a noi, un weekend in cui alcuni finalmente partiranno, perché c'è chi sta aspettando proprio settembre quasi, e chi invece tornerà a casa. Noi saremo un po' il sottofondo musicale di tutti voi, per cui buongiorno, benvenuti, ci godiamo questa giornata. E allora io voglio fare i saluti a chi questa mattina dirigerà tutta la parte tecnica, e quindi Dario Quagliarella, buongiorno, e buongiorno a tutti coloro che ascolteranno la nostra puntata. Vi dico che parleremo di arcobaleno, tra le altre cose, però all'arcobaleno dedicheremo un pensiero speciale. Io direi che, visto che la musica è pronta, possiamo partire. Buongiorno.
1: Questa è

Inizia alla grande con un grande brano del 1967, Respect, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento in questo nostro appuntamento. Sentiamo la vostra energia, la vostra partecipazione e restituiamo a tutti voi il nostro buongiorno. Ancora benvenuti nel nostro spazio, buongiorno, buon venerdì a tutti coloro che seguono la nostra diretta. Per tutti voi, Serena Brancale con Al mio paese e poi arriva anche Cyndi Lauper, che brano, Time After Time.

Cyndi Lauper nel nostro meraviglioso appuntamento di oggi, tra l'altro accompagnata dalla voce maschile, quella che avete sentito nei cori, che è quella di Rob Hyman. E allora buongiorno, buon venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Come anticipavo in apertura del nostro appuntamento, ho voglia di parlare con voi di arcobaleno. L'arcobaleno è qualcosa di affascinante, no? Qualcosa che magari, se siamo stati fortunati, l'abbiamo visto più di una volta nel cielo. È qualcosa che si manifesta dopo una tempesta, già per questo è ricco di simbolismo, questo arco colorato, luminoso, che ci ricorda che dopo ogni tempesta non solo torna il sereno, ma tornano i colori, torna la gioia. Di fatto per anni è stato visto, studiato, gli sono state date tante simbologie. C'è chi lo vedeva come un'unione tra cielo e terra, c'è chi lo riteneva una manifestazione di Dio o degli dei, andando appunto a vedere le culture che appartenevano al passato. Di fatto c'è una spiegazione proprio scientifica, no? Quando la luce del sole viene ritratta e riflessa dalle goccioline d'acqua che ci sono state dopo un temporale, si crea questo gioco di luce. E io vi volevo chiedere, ma ve li ricordate i colori dell'arcobaleno in sequenza proprio? Li ricordate? Me li sapreste scrivere, no? Perché noi l'arcobaleno sì, ce l'abbiamo bene in mente, però se vogliamo andare proprio a disegnarlo, magari andiamo anche a prendere una foto da Google da copiare, perché non ricordiamo qual è il primo colore e qual è l'ultimo, oppure qual è la sequenza corretta. Fatemi sapere se vi ricordate, dai, scrivetemeli i colori in sequenza dal basso verso l'alto, 347 72 72 274, e tra poco approfondiamo proprio questo discorso sull'arcobaleno, sul simbolismo e su quello che significa anche per voi.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci, nel nostro appuntamento di oggi. E allora parliamo di arcobaleno. Ricorre oggi, infatti, la giornata mondiale dell'arcobaleno, che vuole festeggiare questo simbolo anche di pace, se vogliamo, di inclusione, di accettazione, di armonia. Veramente sono stati tanti i significati attribuiti all'arcobaleno nel corso dei secoli. Pensate anche durante il periodo buio del Covid, cosa facevamo? Abbiamo appeso delle lenzuola ai balconi, abbiamo disegnato un arcobaleno e abbiamo scritto sotto: andrà tutto bene, una grande speranza di luce e di ritorno alla pace che desideravamo più di ogni altra cosa in quel periodo. E allora vi chiedevo, ricordate i colori dell'arcobaleno in sequenza, no? Perché è difficile. E allora, partendo dal basso, rispolveriamo, chissà volessimo andarlo a disegnare proprio oggi che è la sua giornata, ecco, da festeggiare. Il viola, proprio il primo colore, rappresenta la spiritualità, la magia, la creatività. Poi abbiamo l'indaco, che è un colore misterioso, spirituale, e rappresenta l'intuizione, l'apertura mentale. Poi abbiamo il blu, che rappresenta la serenità, la calma, la profondità emotiva. Poi abbiamo il verde, che simboleggia la natura, la speranza, la rinascita. Poi abbiamo il giallo, che rappresenta la felicità, l'intelletto, l'illuminazione. L'arancione, penultimo colore, rappresenta la gioia, la creatività, la vitalità. E infine abbiamo il rosso, l'arco più grande e più lungo, che rappresenta la passione, l'amore, l'energia, insomma un simbolo che racconta così, grazie al suo fascino, anche la nostra vita. E allora voglio chiedervi, avete mai visto un arcobaleno? Penso di sì. Dove eravate? Come è andata? Raccontatemelo.

Masterpiece nel nostro appuntamento di questo venerdì 28 di agosto e ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi parliamo di arcobaleno, perché? Perché è la giornata mondiale dell'arcobaleno, un simbolo che ci affascina da generazioni, anzi secoli, a cui abbiamo attribuito tanti significati diversi. C'è quello puramente scientifico e quindi ecco il gioco di luce che si crea per via delle goccioline d'acqua sospese nel cielo e quindi la rifrazione della luce, e poi c'è tutto un significato un po' più emotivo, emozionale, mi viene da dire. A me è capitato per esempio di vedere più arcobaleni, devo dire la verità, sono stata fortunata da questo punto di vista, ma ne ricordo uno che mi ha toccato particolarmente proprio perché tornavo a lavorare dopo un periodo molto difficile della mia vita e tornavo carica di sentimenti un po' contrastanti. Quando ad un certo punto finisco di lavorare, apro la porta di quella che era una scuola di danza all'epoca e vedo questo arcobaleno bellissimo che sembrava volesse proprio dirmi: hai fatto bene a tornare a lavorare, andrà tutto bene. Ed è una cosa che mi fa venire ancora la pelle d'oca, e vi chiedo se vi è mai capitato di vedere arcobaleni particolarmente suggestivi che vi sono rimasti impressi. Un'altra volta per esempio in cui ho visto uno scenario che ricordo con ammirazione è stato un caso ancora più raro di un doppio arcobaleno. Esiste, a volte se ne formano due, anche qui per un motivo puramente scientifico, e la cosa particolare a cui vi invito a prestare attenzione è che il secondo arcobaleno ha i colori invertiti, quindi al contrario, il rosso, che di solito è l'arco esterno e più lungo, diventa il primo arco. E dunque amici, raccontatemi i vostri arcobaleni più belli, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista proprio scenografico. 347 72 72 274. Intanto Emma Marrone e Fabri Fibra.

Remembering the first time. Vi chiedo anche questo. Se ricordate la prima volta in cui avete visto un arcobaleno, come vi siete sentiti, com'è andata? Oppure vi chiedo di raccontarmi l'arcobaleno più bello e suggestivo che avete visto. E allora, vediamo, Anna Rosa da Trani ci scrive: sì, l'ho visto quando ero piccola, la prima volta, è stato davvero stupendo. Beh, poi da piccoli è ancora più affascinante, ci sembra quasi una cosa magica. E poi c'è un messaggio di Matteo che dice: beh, quando hai detto che dedicheremo un pensiero all'arcobaleno, mi è venuto in mente subito sia la mia famiglia, ma in particolar modo la nostra cagnolina Laila di 11 anni che ci ha lasciato sabato scorso all'improvviso tra le nostre braccia, esattamente le stesse che l'accolsero quando avevo più di un mese. Quindi per me l'arcobaleno è quel ponte, quel filo che ci unisce ai nostri cari. E mi vengono i brividi, Matteo, perché capisco benissimo, anche questo, l'arcobaleno lo immaginiamo come quel ponte che unisce, ecco, la terra e il cielo, e spesso lo dedichiamo ai nostri animali a quattro zampe, diciamo, ecco, buon ponte, e lo immaginiamo proprio come un arcobaleno. E poi ci dice: mi è capitato di vedere un doppio arcobaleno dopo un diluvio e mi ha ispirato tanta tanta speranza. Quindi un saluto a Matteo da Bisceglie che ci sta ascoltando. Come lui, raccontateci i vostri arcobaleni più belli al 347 72 72 274. Parliamo di novità invece. Questa è quella di Giusy Ferreri, che arriva in radio, racconta la fine di una relazione complessa segnata da distanze emotive, ed è Vuoto Cosmico il nome di questo brano che andiamo ad ascoltare insieme qui su Radio Selene.

0: Amici di Radio Selene, oggi è quel giorno in cui vi invitiamo a stare in nostra compagnia non solo ascoltandoci in radio, ma anche venendoci a trovare dal vivo. E allora questa sera noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia, in Piazza Generale dalla Chiesa, per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show e i volti di Inchiostro di Puglia, oltre che il nostro DJ set. Questa sera, venerdì 28 agosto, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belifemmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno e buon venerdì mattina a tutti i lavoratori che sono un po' stanchi perché siamo alla fine di questa settimana, forza, tenete duro. Vi facciamo compagnia con la musica, tra poco Arizona Zervas con Roxanne, ma partiamo da Ty Verdes con E-OK.

Arizona Zervas con Roxanne nel nostro appuntamento di questo venerdì. Parliamo anche di film, ce n'è uno che è stato dedicato proprio ad Amy Winehouse ed è andato in onda il 26 agosto, due giorni fa, in prima TV alle 21:20 su Canale 5 ed è un biopic sulla vita di Amy Winehouse, dagli esordi nei locali di Camden alla consacrazione internazionale. È un film che ripercorre la sua ascesa, racconta il talento, la personalità, ma anche il rapporto tormentato col suo compagno. Io l'ho perso purtroppo, ma lo voglio assolutamente recuperare perché chi l'ha visto mi ha detto che è stato veramente bello bello bello. Per fortuna oggi, grazie alle varie piattaforme, abbiamo la possibilità di recuperare anche quei film andati in onda in prima serata ma che magari per un motivo o per un altro non abbiamo potuto vedere. Quindi se volete vederlo, si chiama Back to Black e vi invito a recuperarlo come farò io. A proposito di recuperare, recuperiamo anche la sua musica, un brano che è stato pubblicato nel 2007 e è un piacere riascoltarlo su Radio Selene. Amy Winehouse, Rehab.

0: Radio Seleni.
1: E questa sì che è la nostra musica, quella che vi accompagna quotidianamente mentre lavorate o mentre magari siete ancora in vacanza. E allora Carol G e Manu Chao, tra poco li ascoltiamo con Vaiando por el Mundo. A seguire arriva anche Renato Zero con Innocente. Radio
2: Selene. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Renato Zero, Innocente, un brano del 2002 che abbiamo riascoltato nella nostra mattinata insieme. Buongiorno, siete su Radio Selene. Abbiamo parlato di arcobaleno, cambiamo argomento, però si continua a parlare di colori. Colori però da risolvere, mi viene da dire. Avete mai giocato al cubo di Rubik? Avete mai provato a risolvere quel rompicapo che prevede di unire i tanti tassellini che compongono questo cubo? Ecco, girare un po' tutto, manovrare questo cubo fin tanto che non unite tutti i cubetti dello stesso colore in ogni faccia del cubo? È una cosa difficilissima, ragazzi, io non ce l'ho mai fatta. O comunque chi riesce di solito ci mette un po' di tempo. E poi ci sono i professionisti, coloro che in qualche modo quasi lo fanno di mestiere. No, dai, lo fanno per hobby, ma sono talmente tanto bravi da partecipare a delle vere e proprie competizioni. Ed è proprio in questo weekend, dal 29 al 30 di agosto, che il palazzetto dello sport Macchitella di San Vito dei Normanni aprirà le sue porte all'attesissimo evento Salento Taralli e Cubing 2026, una delle competizioni più affascinanti dedicate al mondo dei twisty puzzles, oppure possiamo appunto chiamarli cubi di Rubik. Perché dico al plurale cubi? Perché ce ne sono tantissimi. Io conosco quello classico, quello semplice, ma ce ne sono tanti con più facce, più piccoli, più grandi. E pensate che le sfide partiranno appunto dal sabato mattina di domani, andranno avanti per tutte e due le giornate, e sono tantissimi gli aspiranti campioni che provengono non solo da ogni parte d'Italia ma anche del mondo, esperti che arrivano dall'India, poi ancora dalla Spagna, Malta, Stati Uniti, Romania, tutti determinati a sfidare il cronometro e a stabilire nuovi record personali o internazionali. Ma voi ce l'avete mai fatta? Siete mai riusciti a risolvere un cubo di Rubik? Fatemelo sapere, sono curiosa, perché so che ci sono anche dei giovanissimi talenti, piccolini, che sono capacissimi

Cucù Maria Napoleone nel nostro appuntamento di questo venerdì. Dunque, sarà un weekend di rompicapo per tutti coloro che avranno il coraggio, la forza e anche la pazienza di partecipare a questa competizione che si svolge a San Vito dei Normanni, al palazzetto dello sport Macchitella, dove tantissimi appassionati cercheranno di risolvere nel minor tempo possibile il famoso cubo di Rubik e cercheranno di battere il cronometro anche gli altri partecipanti e quindi sfidanti, ma anche superare i propri record personali. E c'è da dire che il coefficiente di difficoltà aumenta di sfida in sfida. Se si parte con il classico cubo di Rubik, che ha praticamente, si chiama 3x3, quindi ha tre tasselli colorati nella base e tre tasselli colorati nell'altezza. Sono andato a studiare, ragazzi, e poi c'è il 4x4, il 5x5, il 6x6, quindi aumentano le faccette colorate. E poi ce ne sono alcuni talmente tanto difficili che avrò difficoltà anche a leggerli. Per esempio c'è il Megaminx, che non è il classico cubo, ha la forma di un dodecaedro. E poi ci sono alcuni cubi che non hanno nemmeno dei quadratini all'interno, ma hanno delle forme geometriche diverse, ragazzi. È una difficoltà estrema, mi viene mal di testa solo a pensarci. E addirittura c'è qualcuno di loro che competerà con una benda sugli occhi, quindi inizierà solo meccanicamente a formare il cubo. Come si fa? Siete dei talenti. Per quanto mi riguarda, io vi faccio un applauso solo perché partecipate. Comunque fatemi sapere se qualcuno di voi ha questo dono, riesce a risolvere i cubi di Rubik. Intanto, Pino Daniele.

Rolling Stones, The Colors, nel nostro appuntamento si parlava del cubo di Rubik, altrimenti Aldo ci scrive: io lo chiamavo il cubo magico, lo chiamavamo all'epoca così, un vero rompicapo. Io riuscivo, anzi riesco ancora, a fare una faccia alla volta, però ricordo che all'occorrenza bastava spiccicare i quadretti e riattaccarli a colore, faccia per faccia, e la magia era fatta. Ma questo è barare, dai, no. Comunque io sono ancora ferma all'idea che c'è qualcuno che lo riesce a risolvere ad occhi chiusi, no? Cercavo di capire com'è possibile questa cosa, e è una tecnica che funziona in questa maniera: bisogna memorizzare prima di indossare la benda il cubo, in particolar modo si guardano gli angoli, quindi anche gli spigoli, poi ogni posizione del cubo è associata ad una lettera, si crea quindi una sequenza di lettere o una storia da ricordare così a memoria. Quando si indossa la benda si applicano una serie di algoritmi specifici per spostare i pezzi uno alla volta senza guardare. Ragazzi, mi sento male, io ho già mal di testa, ma come fanno? Io non lo so. Peraltro ero curiosa di capire il record assoluto a chi appartiene e a quanto ammonta, e pare che il record mondiale singolo per la risoluzione del cubo di Rubik è di 2,76 secondi. Ma di che stiamo parlando? Io in 2,76 secondi non memorizzo nemmeno gli angoli di cui parlavamo prima. Incredibile. Fatemi sapere se c'è qualcuno tra di voi che riesce a risolverlo in quanto tempo. Comunque 2,76 secondi secondo me non è una roba umana. È un polacco che ha stabilito questo record nel 2026 a febbraio, e ha battuto quello precedente che ammontava a 3 secondi, non molto di più. Ma sono senza parole.

Paris Latino Bandolero, nel nostro appuntamento di questo venerdì è ancora ben arrivati in questo che non è un rompicapo da sciogliere, no, questa è la nostra puntata, la nostra diretta qui su Radio Selene, insieme sino alle 13, tanti brani da ascoltare, I Can't Wait, che posso tradurre anche come non posso aspettare di ascoltare questo brano.

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: E questo è il nostro video.

L'estate sta finendo, è così che ci scende la lacrimuccia, viviamo questo brano davvero come se fosse attuale, perché lo è, perché l'estate sta finendo. Venerdì 28 agosto, ma non finisce qui in Puglia, dove cerchiamo di andare al mare sino a che il tempo ce lo permette. Questo può significare anche sino ai primi di ottobre, per chi ne ha la pazienza, chi non ne può più, mette gli ombrelloni nel garage, ciaone, lasciamo la sabbia, lasciamo gli scogli alle nostre spalle, se ne riparla l'anno prossimo. A proposito di estate, di chi è in vacanza, è stata avvistata una goletta Atlantic tra Torre San Gennaro e Lido Presepe. Cos'è? È una barca a vela, diciamo, di quelle d'epoca, parliamo della nautica d'epoca. Io non so chi di voi è un intenditore, ma è senza ombra di dubbio qualcosa che ha affascinato chi si trovava tra Torre San Gennaro e Lido Presepe, in quel di Brindisi. Perché? Perché ha un lungo scafo nero, un fascino senza tempo che la va a definire come una signora del mare, e tre alberi che si stagliano all'orizzonte. Pensate che sono così alti da arrivare circa a 45 metri, leggevo, una cosa impressionante, un'altezza importante. A bordo poi trovano posto due cabine doppie e tre singole, oltre ad un elegante salone, sala da pranzo, un grande tavolo da carteggio, tre ampi bagni, compreso quello riservato all'armatore, e che è dotato anche di vasca. Pensate che comodità, pensate che lusso. Poi gli spazi sono organizzati distinguendo le aree dedicate all'equipaggio e quelle per gli ospiti. Per esempio, l'equipaggio sale da prua, mentre a poppa si accede dalla deck house, che è una sorta di vestibolo riservato agli ospiti. Insomma, una imbarcazione dal grande fascino, fascino d'epoca per l'appunto. E mi rendo conto che magari di barche a vela, di navi, forse ce ne intendiamo poco, perché non è che tutti quanti ne abbiamo una, però esiste anche il fascino dell'epoca. Cosa che invece conosciamo meglio se riguarda le auto. Le auto d'epoca le conoscete? Ce n'è una che vi piace in particolar modo, per esempio? O magari ne avete una? Fatemelo sapere. Intanto, per tutti noi, La Testa Gira.

La testa gira, prende palma, Anita Demischilla. Parliamo di auto d'epoca, quindi lasciando il settore nautico, meno conosciuto dei più, ma le auto d'epoca forse sono qualcosa che abbiamo ammirato, abbiamo desiderato. Magari qualcuno di voi ha anche un'auto d'epoca. Io per esempio ho sognato per lungo tempo di avere un maggiolino, di quelli tipici, di quelli che hanno un fascino vintage. Di fatto sono anche tra le auto più famose prodotte al mondo. Ma stavo un po' navigando cercando le auto d'epoca più suggestive e mi sono imbattuta anche nella Mercedes SL, non so chi di voi la ricorda, prodotta nel 1971, è diventata un'icona e uno status symbol per quasi 20 anni, soprattutto nei ruggenti anni 80, ed è stata protagonista anche di moltissimi film. Ed è questa Mercedes rossa, rosso fiammante, tra l'altro cabrio, è davvero molto bella. Effettivamente mi piacerebbe viaggiare a bordo di questa Mercedes, ma fatemi sapere se anche voi avete dei modelli preferiti al 347 7272274. A proposito di anni passati, facciamo un salto nel 1993 con gli 883 e questo grande brano, Come mai.

0: Amici, in Puglia ci sono dei luoghi meravigliosi, suggestivi, che meritano sicuramente la vostra visita. E allora, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night. O seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.

Benvenuti in questo nostro venerdì, sono le 12.31 e questo è il momento in cui ci viene un po' di fame e questo è il momento in cui mi piace proporvi anche delle notizie che parlano di cucina. Parliamo spesso e volentieri di cucina pugliese, la esaltiamo, ce ne vantiamo un po', ne siamo orgogliosi, però è bello anche confrontarsi con cucine che arrivano da lontano e devo dire che anche noi pugliesi siamo spesso curiosi, no, di gustare piatti diversi dai nostri, ma semplicemente perché i nostri siamo abituati, li possiamo mangiare sempre. Quando vogliamo concederci una giornata o una serata speciale, magari gustiamo sapori diversi e lontani dal nostro. E va moltissimo la cucina orientale. Non so se siete amanti del genere, però stavolta non parlo di sushi, lo dico subito. Infatti arriva in Corso Cavour una nuova realtà culinaria interamente dedicata a delle specialità orientali, sia cinesi che giapponesi. Per quanto riguarda il ramo cinese, arriva lo Yanbing, che è una celebre crepe salata originaria della Cina nord-orientale, tradizionalmente preparata al momento su delle piastre e farcita con uova, cipollotto, salse speziate croccanti e sfoglie di pasta fritta. Interessante, non so se è di vostro gusto, ma interessante. E poi c'è anche una specialità che è il takoyaki, giapponese in questo caso, che sono delle sfiziose polpette di polpo cucinate in delle piastre che insomma anche queste secondo me sono interessanti perché si mangiano a modo di finger food, quindi con le mani una dopo l'altra. Sono degli snack orientali sia dolci che salati che vogliono ampliare l'offerta gastronomica qui in Puglia per chi vuole provare la nostra cucina e per chi invece ha voglia di sperimentare qualcosa di diverso e magari sentirsi a casa, che magari arrivano degli asiatici che cercano qualcosa di tipico e proprio.

Paola Iezzi, la stessa direzione di chi viaggia in auto e ci ascolta, e noi vi facciamo compagnia chiaramente sia ecco in diretta in radio, ma potete poi ascoltarci in diretta grazie alla nostra applicazione che vi consiglio di scaricare se ancora non l'avete fatto, perché è un modo per stare vicini vicini ovunque voi siate, anche oltre i confini pugliesi. Detto ciò, andiamo avanti con la musica e arriva un'interessante novità, la prima collaborazione ufficiale tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, un brano che prende il nome dal celebre pittore spagnolo Francisco Goya, che è citato nel testo. E allora l'ascoltiamo insieme, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Ligabue, qualcosa per te, la musica riesce a fare qualcosa di incredibile, e lo stesso è stato per Vasco Rossi, che scrive questo brano quando perde improvvisamente il padre Carlo. Un brano quindi ricco di dolore per quelle persone che ci lasciano. Canzone, Vasco Rossi.

0: Lost in Maroon 5 nel nostro appuntamento, proprio loro chiudono questo venerdì mattina insieme. Io innanzitutto voglio ringraziare Dario Quagliarella per aver gestito tutta la parte tecnica, nonché me medesima. Buon pranzo a tutti coloro che stanno per pranzare, buon lavoro a tutti coloro che tra poco inizieranno e buon riposo a chi finalmente ha finito, si sta godendo la sua giornata di vacanze. Beh, io vi invito a restare su Radio Selene perché la musica continuerà a farvi compagnia con il Vivi e Rivivi. A seguire arrivano gli speaker del pomeriggio pronti a condividere con voi tante nuove notizie, ma subito arriveranno anche le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti per esserci stati, buon weekend, ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Stai ascoltando
1: Radio Selene.
2: Ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8

0: Basta il tempo di un fiore.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 29 agosto 2026 è il 241esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 19:49. Le sante del giorno sono Santa Beatrice di Nazaret e Santa Sabina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 agosto del 1885 l'ingegnere e imprenditore tedesco Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. Nel 1991 a Palermo viene assassinato dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alle cosche. E nel 2005 l'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti, comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 agosto del 2004 si spengono i riflettori sui Giochi Olimpici di Atene, mentre la Cina si conferma ad alti livelli, seconda nel medagliere con ben 32 ori. La delegazione italiana porta a casa 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. E proprio nell'ultimo giorno di gare arriva per l'Italia una prestigiosa medaglia d'oro. Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 agosto del 1959 Adriano Celentano è ai vertici delle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1966 i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo al Candlestick Park di San Francisco. E nel 1992 Francesco De Gregori rilascia l'album Canzoni d'amore. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ingrid Bergman, nata a Stoccolma il 29 agosto 1915 e scomparsa a Londra il 29 agosto 1982. Volto storico della storia del cinema, 3 volte premio Oscar, secondo l'American Film Institute, è la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Ricordiamo anche il re del pop Michael Jackson, nato a Gary il 29 agosto 1958 e scomparso a Los Angeles il 25 giugno 2009. È l'artista di maggior successo di tutti i tempi, figura illustre nella cultura popolare per 45 anni, grazie al suo contributo nella musica, nella danza e nello spettacolo. Compie oggi 59 anni la cantante e attrice italiana Tosca e spegne 58 candeline l'attore italiano Ricky Memphis. E il proverbio del giorno è: chi lascia la via vecchia per la nuova, assai volte ingannato si trova.
0: Stai ascoltando

0: 3372-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano, in direzione San Cassiano, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico, in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia. Oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine. E restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso. Queste le parole di Ranucci. Intanto gli inviati Report minacciano di abbandonare in blocco il programma. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile. Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato anche la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura, in particolare ai raccolti d'uva. Il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal, in costante aggiornamento a causa della drammatica evoluzione della situazione sul campo, è di 584 morti e oltre 2.400 dispersi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali, in Nepal le vittime sono 579, mentre sul lato cinese ne sono state comunicate 5. Sul fronte dei dispersi in Nepal, quelli confermati sono 1924, tra cui oltre 500 stranieri, 3 gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. È morto re Harald V di Norvegia all'età di 89 anni, il monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto ad Oslo per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare. La situazione è poi degenerata per via di un'infezione batterica. Il principe Haakon, 53 anni, e la moglie, ex amica di Epstein, è gravemente malata, saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A è debutto vincente per il nuovo Milan di Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. A precedere il calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Sassuolo Torino e Monza Udinese, alle 20:45 Juventus Parma. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
7: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
1: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
2: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
1: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
2: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
1: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
2: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia. Gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Beltrani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buongiorno amici, buongiorno, ben ritrovati, buon sabato, ultimo sabato di agosto. Qui Carla al microfono, Dario Quagliarella in regia, con voi fino alle 12 per tenervi compagnia ed ascoltare tanta musica. Cominciamo con un classico splendido, splendente di Donatella Rettore.

0: seta, Elisa, 2021, un filo di rame che diventa seta. Ma adesso però, linea alla redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
2: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
3: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
2: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
3: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
2: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milano dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
4: no, è così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
3: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: A Bisceglie, in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village, dal 28 agosto al 1 settembre, c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Come trascorreremo questo ultimo sabato di agosto? Va per le prime tre ore fino a mezzogiorno insieme e senza malinconia e con tanta tanta musica. Iniziamo con Good Old Days, Chris De Sarandi.

Altrove, Morgan, dal 2003 iniziamo questa giornata insieme, o meglio questo primo intervento che mi dà la possibilità di chiacchierare un po' con voi, parlando del mio ultimo weekend di mare, meglio weekend, no, gli ultimi due giorni di mare, non era il weekend. Mi sono fatta due giorni di mare in un posto che per me è il paradiso terrestre e che mi ricordava molto il luogo delle mie vacanze da piccola. Ombrelloni gialli e verdi, old style, un baretto semplice, silenzioso sotto la roccia, con una musica da intenditori e pochi ombrelloni, con rapporti molto facili tra le persone. Mi sembrava di essere tornata indietro nel tempo, quando in un mese di mare il mio bioritmo diventava un nuovo modo di vivere, quando il tempo era così tanto che ci si poteva addirittura innamorare di una persona mai vista prima. Già, gli amori estivi, che figata! Le canzoni, i film, i romanzi ce ne hanno raccontati tantissimo. Raccontano naturalmente la magia dei mesi caldi, i baci in riva al mare, la malinconia della fine delle vacanze. Per esempio, Un'estate fa di Mina, oppure nella cover dei Delta V, oppure Estate di Negroamaro, o più recente Riccione dei Journalist. E tra le canzoni internazionali potrei per esempio citare August di Taylor Swift, che descrive proprio l'attesa ed il rimpianto di una relazione estiva che svanisce a settembre. Ed è questo il tema che vi propongo oggi. Vi chiedo di raccontarmi le vostre cotte estive, passate e presenti, non importa. Quello che conta è che siano nate in quel tempo sospeso che sono le vacanze. Apriamo dunque le linee a messaggi e note vocali dal titolo Gli amori estivi, capolavori della letteratura rosa. Raccontatemi i vostri presenti e passati e, se volete, metteteci anche la colonna sonora al 347 7272 274.

0: non lo canterà.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, quello che facciamo noi oggi qui a Radio Selene, perché vogliamo parlare degli amori estivi, questo momento magico che fa diventare tutto molto più bello, anche se il mare dovesse essere orribile e la sabbia sporca, tutto diventa magicamente come in un film. E allora già mi arriva qualche risposta, non leggerò il nome di chi me l'ha mandato perché racconta tanto. Dice: potrei raccontarti tanti amori estivi, quello più bello è stato con una ragazza di Roma. Lei aveva fatto la scuola di danza con la Cuccarini, aveva fatto teatro, qualche sfilata di moda, era bellissima, il papà lavorava in radio. Peccato che all'epoca ero troppo giovane e ci siamo lasciati per la mia testardaggine. Invece che parlare con lei e risolvere i piccoli problemi della distanza, è stato bello, bellissimo incontrarla, passare tanto tempo con lei, ma poi ho lasciato tutto andare. È proprio così, è questa nostalgia di quello che è accaduto e l'idea che in fondo si sarebbe potuto trasformare in qualcosa di più solido e poi per colpa di chi, loro, nostra, le cose non sono andate, aggiunge sale a queste storie che veramente ci scaldano il cuore ogni volta che ne parliamo. E quante ve ne potrei raccontare io? Vi dico solo che per me la frase principale è: e vabbè, dipende, perché era questo ragazzino di Milano che diceva sempre così a ogni mia domanda, e vabbè, dipende. Noi per anni con le nostre amiche l'abbiamo ricordato in questo modo. Va bene, io aspetto i vostri messaggi, raccontatemi le vostre storie estive, anche qualcuna di queste, anche fatemi sapere se qualcuna è sopravvissuta alla prova autunnale. Quella che arriva adesso è una canzone che ci aiuta a parlare di questo momento. I saluti prima che si parta, before you go, Luis Capaldi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: La bellissima Maledetto Me di Fulminacci, una novità di quest'anno, ma quali sono le novità sul meteo di oggi? Nessuna, guardiamo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo sulla Puglia di oggi, sabato 29 agosto. Lo sapete benissimo e ve lo confermo. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e per lo più soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Le temperature massime sono alte, comprese tra i 35 e i 39 gradi, perciò mi raccomando gli spostamenti nelle ore calde. E i valori notturni sono in leggerissimo calo. I venti sono deboli un po' ovunque. E di mare, il basso Adriatico poco mosso, mentre il canale d'Otranto da quasi calmo a poco mosso.
1: Stai ascoltando

Queen su Radio Selene con un titolo che non ha davvero bisogno di essere presentato. Voglio invece assolutamente presentarvi la canzone che sta per arrivare, perché Onofre Ambrosino, il nostro programmatore musicale, evidentemente mi legge nella testa, perché il titolo della canzone, del brano che sta arrivando, parla di estate, vuol dire ha il sapore dell'estate. Del cantautore britannico James Blunt ha spiegato che questo brano unisce la gioia dell'estate e, indovinate, il piacere dell'attrazione verso qualcuno, un inno al romanticismo estivo e al godersi i momenti importanti prima che svaniscano. Dunque ascoltiamoci Tastes Like Summer, James Blunt.

0: Radio Selene.
1: Si parla di amori estivi quest'oggi qui a Radio Selene e il nostro angelo dice: amori estivi ne ho sognati tanti ma vissuti solo nelle serie TV. Vabbè, accontentiamoci. Arriva la musica di Radio Selene.

fate stasera? Me lo potreste raccontare qui in diretta a Radio Selene se voleste. Potreste, se vi trovaste dalle parti di Livorno, andare al Sassofono Blu. Esiste sto locale? Boh, non lo so, forse esiste solo nelle parole e nella canzone che stiamo per ascoltare. Una canzone che mi porta tanto, tanto indietro nel tempo. Eh sì, quanto l'ho cantata questa. E voi la riconoscete? Arriva Amore Disperato di Nada dal 1983.

Speriamo che non siano disperati i vostri amori estivi. Fa caldo, sono le 10.

0: Se la testa gira facciamo i guai, eh già, allora meglio che siano in arrivo la redazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
2: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del ministero della difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che sarà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
3: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano. La presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
2: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
3: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
2: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Radio Selene.
0: Sabato di rientri, questo del 29 agosto, e da allora mi raccomando, se siete in macchina, occhio al traffico, alla guida, e rilassatevi con la nostra musica. Cominciamo con canzone estiva, Annalisa.

Inner Silk 1994 su Radio Serene in questo sabato d'agosto, l'ultimo prima di salutare definitivamente le vacanze. Allora, avviso tutti che mi sembra che la mia N si stia trasformando in una R ufficiale, quindi non so, tra un po' chiederò a Dario un qualcuno che mi possa tradurre quello che dico simultaneamente. Ma intanto volevo dirvi che arrivano dei messaggi sul tema di oggi, quello degli amori estivi. Pina mi dice: per me l'estate è relax, lontana qualsiasi idea di storielle che ti incasinino, solo la vacanza. Pina c'ha ragione, la vacanza è soprattutto relax. E proprio a questo proposito io volevo ritornare a parlare di questo lido a Baia San Nicola, dove tra l'altro si è svolta una delle tappe del nostro meraviglioso beach tour, dove la musica sotto il bar era sempre musica d'autore, ma dove la vera magia è che era l'unica, perché diciamocelo, no? Tutti noi amiamo la musica, però questa passione può diventare davvero un incubo se in un luogo sociale come la spiaggia, dove tante persone sono stese in relax molto vicine le une alle altre, ognuno pretende di ascoltare la sua. Dunque è fondamentale avere dei gestori di polso che intervengono velocemente e senza eccezioni quando da un ombrellone sale una musica privata. E io vi giuro, mi sarei alzata per fare un applauso a scena aperta al bagnino che, captata un'onda sonora non autorizzata, è corso deciso a reprimere questo tentativo. Le vacanze sono di tutti, si sa, e come al solito la cosa fondamentale da ricordare è che la tua libertà finisce dove inizia la mia. E su, dai, per favore, vabbè. Poi se la musica è bella come quella di Radio Serene,

Flamenco Paranoia, Samurai J. Senti, Dario, non mi devi fare le paranoie, perché io mi incarto se non mi fai sventolare tutto il tempo. Qua dentro fa caldo, siamo in uno dei weekend più caldi dell'estate. E voi come state lì a casa? Spero per voi che abbiate l'aria condizionata. D'onore del vero, qui c'è, ma io non la sopporto e quindi non l'accendo. E il ventaglio è l'unico mezzo con cui rinfrescarmi. Comunque, vorrei adesso parlarvi di una notiziella che ho letto su Io Donna. Si chiama il Deja Vu, scritto con VEW, il nuovo macro trend globale che descrive la forte tendenza a scegliere come mete per le vacanze i luoghi dell'infanzia. Ed ecco che ci ricolleghiamo al fatto che io mi sono innamorata di un luogo che mi ricorda tanto la mia infanzia, questo Lido molto old style. Nasce da un gioco di parole tra Deja Vu, che vuol dire già visto, e View, che vuol dire vista, panorama. E il fenomeno è stato ufficialmente battezzato da un report sul turismo globale che si chiama Priceline. I dati evidenziano che l'82% dei giovani esprime un grandissimo desiderio di rivivere dei viaggi fatti da bambini. Quindi un trend che si sviluppa sulla nostalgia principalmente. La nostalgia, il ritorno alle origini, si torna negli stabilimenti balneari, nei campeggi, nelle baite di montagna pure, dove si andava con i genitori o con i nonni, ed evidenzia forse anche una grande ricerca di semplicità. C'è una grande richiesta di semplicità. Torniamo indietro quando i tempi corrono troppo velocemente in avanti. La lentezza è il nuovo modo di vivere ed io l'accolgo a

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte. Ti voglio bene.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a voi!
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

Tanto Jovanotti ed Alfa, che bello questo pezzo. Poi oggi, in cui qui in Puglia moltissimi di voi saranno al mare a godersi le ultime ore di un caldo torrido, però anche di uno splendido momento da dedicare a se stessi sulle nostre bellissime spiagge. Allora, ho parlato di cose belle, ma devo ricordare che in Puglia purtroppo accadono anche cose che non ci fa piacere raccontare, e di questa notte la notizia di un nuovo assalto intorno alle 4 del mattino ai danni dello sportello automatico della filiale della banca Credem in piazza 20 settembre a San Paolo di Civitate in provincia di Foggia, un luogo dove spesso accadono queste cose e niente, non si riesce a trovare una soluzione. Io ogni tanto ne penso qualcuno, mi metto lì, come si può fare, però insomma diciamo che la situazione è semplice. Quando in un territorio si vivono queste cose, beh, immagino che la paura sia anche tantissima. Però oggi non ci dobbiamo pensare, perché è il weekend, l'ultimo di agosto, ci dobbiamo rilassare, ci dobbiamo godere le bellezze della nostra regione e la musica della nostra radio preferita, Radio Selene. Arriva adesso infatti Gold, Loi 2022.

Together Forever, che per voi potrebbe suonare come una minaccia se sono io a giurarvi di essere con voi per sempre, ma speriamo di no, cioè speriamo che non suoni come una minaccia. Intanto oggi sto qua fino a mezzogiorno e quindi vi tocca. Adesso arriva un brano nuovo, è uscito il 27 agosto e segna il ritorno dopo due mesi dell'uscita di America con Marrakesh di Gianna Nannini con un nuovo brano che si chiama Meraviglioso Errore ed è scritto con Bruno Risas e Di Martino. E proprio Bruno Risas ha detto che con Gianna si è trovato subito molto bene e ha una simpatia naturale e soprattutto un corpo inquieto ed è un fiume in piena, capace di cogliere distinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Beh, la voce di Gianna Nannini la conosciamo, l'apprezziamo e l'amiamo tutti, io per prima, quindi sono felicissima di ascoltare adesso insieme a voi qui su Radio Selene Meraviglioso Errore, Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ma quanta bella musica stamattina qui su Radio Selene. È arrivato il momento di ascoltarne altra e senza l'interruzione della mia voce. Arriva Teddy Swims e poi Malika Ayane.

Ancora buongiorno a tutti voi che stamattina avete scelto Radio Selene. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e intanto andiamo avanti con la bella musica che vi proponiamo con una squadra importante: Riccardo Cocciante, Mogol e Mina. Ascoltiamoci, questione di feeling.

0: c'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Radio Selene.
6: Qui a Radio Selene si ascolta sempre tanta tanta bella musica. Alle 11:07 arriva un'altra rampa. Annuncio My Body Isn't Ready, Summer, e poi Disperato di Marco Masini.

Questo era il Marco Masini nazionale dal 1990 che cantava a squarciagola disperato, come disperata è la mia mamma che con questo caldo proprio non ce la fa più ad andare avanti. Mamma, tieni duro che ci siamo alla fine. E invece, parlando della nostra regione, non solo del caldo ma anche delle belle cose che accadono, vorrei raccontarvi quello che è successo ieri. Sapete che a Taranto sono in corso i giochi del Mediterraneo che chiuderanno i battenti il 3 settembre. Tra l'altro l'Italia sta facendo un figurone, noi siamo tutti felicissimi, ma accadono cose intorno a questo grandissimo evento. E appunto ieri una delegazione del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, accompagnata dalla mascotte Ionios, ha fatto visita alle piccole e ai piccoli ricoverati in cura all'ospedale Santa Annunziata di Taranto per regalare dei sorrisi, tanti gadget, portando loro un momento di leggerezza e di festa, perché è doveroso portare lo spirito dei giochi ai ragazzi che non possono viverli perché sono ricoverati in ospedale. I giochi appartengono a tutti e quindi bisogna fare in modo che siano anche un'occasione di svago per bambini che hanno tanta forza e si impegnano ogni giorno per vincere la battaglia con la loro malattia. E lo sport, lo sappiamo, è uno strumento di inclusione ma anche e soprattutto di solidarietà e vicinanza. Quindi ieri Ionios ha regalato tanti sorrisi e un po' di buon umore a questi ragazzini. Speriamo che loro abbiano apprezzato quello che è stato fatto ed adesso noi ce ne andiamo avanti con la musica. Arriva, sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Ma che nome si sono scelti questi qua? Io poi prima o poi dovrò andare a capire come mai si sono scelti questo nome curioso, simpatico, fa tanta simpatia, almeno a me, non lo so a voi. Allora, si avvicina la mostra del cinema di Venezia. Eh sì, molti di voi la staranno aspettando come me, l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica che ogni anno ci regala grandi emozioni. Ho cominciato a leggere un po' di notizie e la prima che mi ha affascinato è quella che riguarda la partecipazione pugliese alla mostra. Allora, in concorso c'è L'Estranea, il nuovo film del regista pugliese Paolo Strippoli, girato in gran parte a Bari, Monopoli e Gioia del Colle, e che racconta la parabola di una famiglia dell'imprenditoria barese. È prodotto da Propaganda Italia, Dinamo Film, Casaca Produzione, insomma c'è tanto dietro, e c'è naturalmente la Puglia Film Found e la Regione Puglia. Poi invece fuori concorso c'è Nino, il film documentario diretto da Walter Fasano, montatore e documentarista originario di Bari e dedicato a Nino Rota, uno dei più grandi compositori del Novecento, e quindi sarà un prodotto che io vedrò, credo, con molto molto piacere. Speriamo

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio Selene.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
9: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
8: Vedo la luce in fondo al tunnel.
9: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Lenti.

0: Eo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Promo Back to School, lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Questa è Radio Selenium.

0: La mia signorina Dineffa ci ha condotto al momento delle grandi sorprese per voi. B-Day!
1: B-Day! Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: E anche per noi le grandi sorprese quando non rispondete, e così io resto a bocca aperta a dire mo che faccio Dario. Quindi mi raccomando, se avete chiamato per fare una sorpresa ai vostri amici, ai vostri parenti, adesso ditegli: oh, ma che, hai sentito il telefono squillare per caso? Mi sembra proprio di sì, dai, insistete, perché noi stiamo cercando due maschietti oggi. Il primo dovrebbe rispondere ora, vediamo se lo fa. Pronto?
2: Pronto?
0: Sei Donato?
2: Chi è?
0: Buongiorno, io sono Carla, chiamo da Radio Selene perché devo farti tanti auguri! Ciao Donato, tanti auguri per i tuoi 26 anni, ci rispondi da Trani, giusto?
2: Sì, da Trani, sì.
0: Sai chi ha organizzato questa sorpresa da te, hai un'idea?
2: No, non lo voglio sapere.
0: Non lo vuoi sapere?
2: Sì, lo voglio sapere.
0: Ah, ok, allora te lo dico subito, sono dei tuoi amici, sono Nino, Rosanna e Michele.
2: Ah, ok, grazie mille.
0: E hanno lasciato anche un bel messaggio per te, dicono: ti vogliamo un mondo di bene e ti auguriamo tanta felicità per tutta la vita, ama Napoli. Perché stai partendo?
2: Ah. No, io non so, sono di Napoli, sono.
0: Ah, tu sei di Napoli.
2: Sì, io sono di Napoli, sì.
0: E allora dici subito se sei lì, se fa un caldo boia come qui.
2: No, precisamente io abito a Trani, però sono di Napoli.
0: Ah, ok, ho messo
2: in cui abito io.
0: Ho messo insieme i pezzi. Devo dire che hai perso anche l'accento, questo napoletano non si sente proprio. Da quanto tempo stai a Trani?
2: Sì, perché abito da tanti anni qui a Trani, ecco perché ho perso un po' l'accento.
0: Va bene, e allora noi ti facciamo tantissimi auguri di buon compleanno, buona vita, buone cose, e la prossima volta che vai mangiati una pizza per noi a Napoli.
2: Ok, va bene, grazie mille.
0: Ciao Donato, ciao, auguri.
2: Ciao.
0: Ok, il primo messaggio d'auguri è stato consegnato, adesso ne abbiamo un altro. Stiamo cercando un'altra persona di sesso maschile e vediamo, fa un compleanno importantissimo, quindi spero proprio che risponda, non vorrei perdermelo. Vediamo un po' se lui adesso alza il telefono e noi riusciamo a fargli degli auguri meravigliosi. Eccolo. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao, sei Giuseppe?
3: Sì.
0: È vero che compi 18 anni oggi?
3: Sì.
0: E allora auguri da Radio Selene! Giuseppe, grazie. Mi sa che t'ho svegliato, secondo me alla tua età tu adesso te la stavi dormendo alla grassa, vero o no?
3: No.
0: No, allora, ci sono delle persone che volevano farti gli auguri per una giornata così importante. I 18 anni sono un momento importante. Sai chi sono? Hai un'idea?
3: I miei genitori.
0: Sì, sono tua sorella e i tuoi genitori, Maria Chiara, Gianna e Domenico. Ti augurano, allora vediamo un po', che i tuoi sogni si possano realizzare. Ne hai di sogni?
3: Sì.
0: Ce li vuoi raccontare?
3: No.
0: Mi sa che sei timido. E allora non voglio tediarti di più, però mi aggiungo al coro degli auguri. Trascorri una bellissima giornata, Giuseppe. Se vuoi, vai alla ricerca di questo podcast sul nostro sito, ok? Grazie, buona giornata e tanti auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Sì, secondo me era timidissimo il nostro Giuseppe. Comunque, il B-Day torna domani domenica alle 11:30.
1: Questa è

Viajando por el mundo, Carol G, Manu Chao, che bel pezzo. E adesso andiamo avanti con la musica, quella bella di Radio Selene. Arrivano Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G. E ce la

0: Radio Selene.
1: Le 11:48 di un bollente 29 agosto che avete scelto di trascorrere in compagnia di Radio Selene. Grazie, grazie mille. E per ringraziarvi arriva la bella musica, Antidroga e poi Woman's World, Katy Perry.

Woman's World, Katy Perry. È difficile da capire il mondo delle donne, almeno così sostengono gli uomini. Che cosa ci sarà mai di così difficile? Poi, boh, io non lo so. E adesso arriva un classico di un gruppo che io adoro e adoravo riempirmi la bocca di questo genere, acid jazz, che poi non capivo manco cos'era, però mi piaceva, mi è sempre piaciuto. Loro sono gli Incognito e arrivano con Always There.

0: abbiamo finito così in leggerezza con Partenope. Io vi saluto tutti, vi mando un grosso bacio, state calmi in quest'ora di grande calore. Un saluto particolare va alla nonna Lia da parte di Francesco che me l'ha chiesto. Noi ci vediamo prestissimo il 6 settembre, ci sentiamo il 6 settembre sempre qui su Radio Selene. Alla prossima, baci.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
1: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo. E dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate. 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
2: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
2: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
1: Lo sport. E di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Adigian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2018.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2011.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza a te.

0: servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Radio Selene.

0: man. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
0: Radio Selene.
6: Aia!

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la

0: sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
1: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
1: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
2: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188, oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: grazie di cuore, veramente un compleanno speciale
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
3: Amici, buon pomeriggio, anzi buonasera, meglio buon sabato a tutti coloro che sono sintonizzati su Radio Selene mentre magari tornano dal mare o magari mentre si preparano per una bella passeggiata serale. Benvenuti nel nostro spazio di Rewind, si chiama così, un appuntamento che vi aspetta ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 per raccontarvi il meglio della settimana. Ripercorriamo quello che è accaduto in questa settimana con le voci di Radio Selene, con tutti gli speaker che quotidianamente potete ascoltare in radio, ma lo facciamo in un unico programma in cui siamo tutti insieme pronti per raccontarvi le notizie più buffe, stravaganti, quelle che vi hanno coinvolto o colpito di più. Io sarò un po' il filo conduttore, Rebecca Epifani, in vostra compagnia per le prossime due ore per ripercorrere le notizie più belle di questa settimana. Lo facciamo sempre in compagnia della nostra musica e direi allora di partire.
1: Rewind. Yes, sir.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Partiamo oggi nel nostro appuntamento di Rewind, amici, ripercorrendo un racconto che Maria Rita ha dedicato alle cose antiche, quelle cose vecchie che tutti quanti abbiamo in casa nostra, e ha proprio chiesto ai nostri ascoltatori e quindi anche voi, protagonisti della nostra puntata di Rewind, cosa c'è di antico in casa vostra? Sentiamo quello che ci avete raccontato.
1: A proposito di cose antiche, che belle queste foto, mi scrivono da Molfetta, sì, una radio antichissima, valvole con il giradischi e un orologio antichissimo a pendolo funzionante di una mia bisnonna, ed è quando suona alle ore 12 e anche in mezzo, ci sembrano le campane della chiesa, però foto bellissime. Ancora un altro WhatsApp che dice: in casa un armadio stile fine 800. Poi ancora mia suocera, vabbè, io la suocera la mettete in ogni argomento che trattiamo, grazie, comunque simpatici. Anna Maria, buongiorno, in casa ho ferri da stiro, un ferro da stiro antico, radio e macchina da scrivere su mobile anche anni 50, quindi bello. Marina, buongiorno, ciao, a casa mia l'unica cosa vecchia è un ferro da cavallo donato da mio suocero contro le cattive persone, anche questo. E poi vi faccio ascoltare una nota vocale.
2: Buongiorno Radio Selene.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Ciao.
2: Allora, il pezzo più antico e raro che ho a casa, ma un vero pezzo di antiquariato, è il mio marito.
1: Ma cioè, io sono partita tutta attenta ad ascoltare questo WhatsApp di Angela Di Turi e poi sono scoppiata a ridere. Beh, un saluto a te, ma non sei l'unica, perché anche da Bisceglie, ciao ragazzi, mia moglie naturalmente, ma io non lo so, ma come si fa, la simpatia stamattina, vabbè. La macchina da scrivere del mio papà, Alessia, un abbraccio a te, lei di Monopoli, lo schiacciapatate, un tavolo di mia suocera, Mimma da Ruvo, fotografie, Antonio da Andrea, un comodino della mia cameretta quando ero piccola, un saluto invece ad Antonella che scrive da Noci, nota vocale.
3: Buongiorno Radio Selene.
1: Ciao.
3: Vivo nella casa dei miei genitori, per cui conservo ancora molti ricordi del passato, tra arredi, corredi, oggetti e roba varia. Conservo ancora tutto con gelosia, e quando ricevo ospiti mi piace mostrare loro la mia casa. Questa settimana ho ricevuto come ospite mio nipote, per cui gli ho offerto la camera da letto che era dei loro nonni. Buona giornata, Ninni da Molfetta.
1: Ciao, buona giornata a te. Tra l'altro mi mandi anche delle foto molto belle, quindi c'è il cuore lì e c'è la famiglia, c'è la storia, lo dicevamo prima.
4: Nel weekend di Radio Selene c'è...

Buon sabato a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Ogni occasione per me è buona per ricordarvi che se avete voglia di festeggiare qualcuno potete farlo in maniera speciale chiamando noi di Radio Selene e prenotando un B-Day, che è un appuntamento in cui noi chiamiamo il festeggiato in diretta durante le nostre puntate e gli facciamo gli auguri di fronte a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. È un appuntamento che viviamo insieme a voi ogni mattina alle 11.30 e ogni pomeriggio alle 17.30. Ma per prenotare il B-Day, mi raccomando, bisogna chiamare lo 080 898 1188 oppure inviare una mail a diretta@radioselene.it.

0: Uè.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly.

0: incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: superi tu.
1: Buon sabato a tutti coloro che sono in ascolto. Benvenuti nel nostro appuntamento di Rewind. Un appuntamento in cui riavvolgiamo il nastro, riscopriamo insieme quello che è accaduto durante la settimana, perché magari non siete potuti essere in ascolto ogni giorno, tutto il giorno. Vi raccontiamo quindi quello che è accaduto, le cose più simpatiche, le cose a cui fare anche più attenzione. Tra poco parliamo di lupi.

0: Buon sabato e benvenuti nel nostro appuntamento di Rewind, l'appuntamento in cui riviviamo quello che è stato raccontato durante la settimana, quelle notizie a cui fare anche particolarmente attenzione. Ed è così che Ilia D'Arpa, che potete ascoltare ogni mattina dalle 8 alle 10, ha messo la lente di ingrandimento sulla situazione lupi che sta un po' allarmando la Puglia. E allora ascoltiamo quello che ci ha raccontato.
1: Adesso attenzione, perché vogliamo parlare di una notizia che sta facendo tremare un po', insomma, gli abitanti di Noicattaro. Intanto vi informo che è stata prorogata l'ordinanza sul lupo, quindi divieti e parchi chiusi fino al 31 di agosto. Questa ordinanza è stata adottata proprio per questa presenza di questo animale selvatico sul territorio, che attenzione, potrebbe essere un lupo, oppure, come magari qualcuno pensa, anche un cane inselvatichito, ritenuto responsabile anche di alcune aggressioni avvenute proprio nelle ultime settimane. Ecco perché chiaramente, insomma, gli abitanti tremano un po' per la paura. Intanto sappiatelo che proseguono le attività degli esperti per monitorarlo, rintracciarlo e catturarlo. Però attenzione, perché in questo caso, come al solito, ne parlammo tempo fa, però voglio ricordare proprio tutto questo, perché spesso ci si chiede: ma se dovessimo incontrare un lupo, come dobbiamo comportarci? E allora voglio ricordare alcune regole. Prima regola: non avvicinarsi e non cercare di dargli da mangiare, quindi mantenere le distanze e lasciargli sempre una possibile via di fuga. Se l'animale non si allontana, niente panico, soprattutto non mettiamoci a correre. So che è la prima cosa che faremmo alla vista di questo, la prima cosa che uno vorrebbe fare è quello di mettersi a correre, e invece no, possiamo farci riconoscere come esseri umani parlando con voce ferma, eventualmente cercare di fare rumore possibile con qualsiasi cosa e allontanarci lentamente senza avvicinarci all'animale, soprattutto massima attenzione se siamo con il nostro cane, quindi teniamolo al guinzaglio quanto più possibile vicino a noi, evitando che possa rincorrere o avvicinarsi all'animale selvatico. E soprattutto per voi che amate fare le foto, perché tra l'altro ho visto questa foto, attenzione, niente caccia, la fotografia perfetta. Quindi se incontriamo questo animale o comunque un animale selvatico, l'unica cosa che dobbiamo fare è osservarlo e segnalare l'avvistamento alle autorità competenti.
2: Rewind.

0: le cose che sono accadute questa settimana, amici, purtroppo c'è stato l'addio a Dolly Parton, un'artista che purtroppo ci ha lasciato, e anche la città di New York ha voluto salutarla e omaggiarla in una maniera molto dolce. Ce lo ha raccontato Gaia nel suo appuntamento di questa settimana. Lei la potete ascoltare ogni pomeriggio dalle 15 alle 17. E allora ascoltiamo come anche da parte di Radio Selene ha dato il suo saluto a Dolly Parton.
1: Io vi faccio volare un attimo a New York, che ieri sera si è tinta di rosa. Infatti l'Empire State Building ha illuminato il cielo per omaggiare Dolly Parton nel giorno della sua scomparsa, alle 21:25, un orario scelto non a caso per richiamare 9 to 5, uno dei suoi brani simbolo. La regina della musica country se n'è andata a 80 anni e l'annuncio è arrivato dal nipote, proprio come lei gli aveva chiesto. Ha venduto oltre 160 milioni di dischi, pensate, e ha scritto canzoni che hanno attraversato generazioni, come Jolene, I Will Always Love You, e reinterpretate da voci come Whitney Houston e Miley Cyrus. Ma più dei numeri, vorrei ricordarla per la sua umanità e per il coraggio di andare controcorrente. Sempre stata libera, sempre vera. E pensate, è nata nel Tennessee, allora uno stato tutto rurale, tra 11 fratelli, e lei aveva bisogno solo di una chitarra a 6 anni, e da lì è partita una leggenda che oggi il mondo intero saluta. Grazie Dolly.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Tell me.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
1: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
2: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
1: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo. Ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucola a Ceracco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
0: Radio Selene.

0: Buon sabato a tutti i temerari che tra poco cercheranno parcheggio, a coloro che sono già in auto, a coloro che si metteranno tra poco alla ricerca matta e disperatissima, mi viene da dire, di un posto auto, soprattutto se siete nelle zone salentine, dove non solo si fa fatica a trovare parcheggio, ma poi costa anche caro. Ne abbiamo parlato durante la settimana e voglio, ecco, riportarvi a quel momento lì. Sentite. Non lo so come è potuto accadere, com'è che è potuto succedere che questa nostra terra, la terra dell'accoglienza per eccellenza, si sia in qualche modo trasformata anche in una terra di pura speculazione. Parliamo di parcheggi, amici, perché sì, andare a visitare i centri storici è una cosa meravigliosa, però in molte zone salentine e non solo, parcheggiare è un lusso innanzitutto perché bisogna trovare posto e bisogna trovare parcheggio. In seconda misura è perché lasciare l'auto in sosta in un parcheggio ormai costa tantissimo. Si arriva anche a 10 o 15 euro per lasciare l'auto in un parcheggio, a volte senza nemmeno lo scontrino fiscale, oppure lasciare in un parcheggio nemmeno troppo custodito in una zona dedicata ai concerti. E questo fenomeno dà fastidio sia a chi è in viaggio, ma soprattutto dà fastidio ai residenti del posto, che pagano le spese del fatto che la Puglia sia diventata una zona turistica che cerca in qualche modo anche di guadagnare da ogni situazione. Ci eravamo abituati, per così dire, all'aumento del costo del caffè, ci eravamo abituati anche alla tassa più alta per una consumazione al pub, meno abituati alle frise a 12 euro che per noi, insomma, io da salentina mi vengono i brividi, la frisa che è il piatto povero per eccellenza, che possa costare 12 euro mi rifiuto di acquistarlo, devo dirlo, preferisco a casa mettere la frisa nell'acqua e tagliare due pomodori, ma vallo a spiegare ai turisti. Però ecco, che i parcheggi costino così tanto, c'è da capire. Infatti verranno fatti dei controlli, occhio, se avete delle zone che non sono sistemate, siete parcheggiatori, perché la Guardia di Finanza verrà a controllare, appunto perché non solo costano così tanto, ma spesso non viene dato nemmeno uno scontrino fiscale, quindi tutto viene fatto a nero e chiaramente non va bene.
1: Rewind.

Continua insieme a voi, amici del sabato sera, questa puntata di Rewind che unisce tutte le voci di Radio Selene, tutti gli speaker che in coro vi raccontano ancora una volta il meglio che è accaduto durante la settimana. Ripercorriamo le notizie più buffe, belle, esilaranti, quelle che vi hanno colpito di più. Vi ricordo che se avete voglia comunque di ripescare il meglio della settimana, il meglio di ogni puntata, trovate dei podcast sul nostro sito www.radioselene.it, ma anche scaricando la nostra applicazione. Alla voce palinsesto, nella sezione podcast, trovate quello che vi abbiamo raccontato, il meglio della settimana, il meglio di ogni giornata, così avrete modo di conoscere sempre più da vicino ogni nostra puntata fatta qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Benvenuti nel nostro appuntamento di questo sabato. Rewind, si chiama così perché vi raccontiamo quello che è accaduto durante la settimana, le notizie più belle, buffe, che avete perso perché magari non ne eravate in ascolto e che avete voglia magari di riascoltare o condividere con i vostri amici, perché le notizie che tra poco continuerete ad ascoltare sono anche disponibili sul nostro sito. Se avete voglia di visitarlo, fatelo: www.radioselene.it. Lì alla voce podcast, scorrendo un po' nel nostro palinsesto, potete trovare il meglio di ogni puntata e se vi va potete condividerlo anche con i vostri amici. Tra poco parleremo di qualcosa di fiabesco o quasi.
1: Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Avete mai sognato di svegliarvi un giorno e scoprire di essere figli di un principe o di una principessa, o magari vivere anche di rendita? Perché no? Sognare è gratis, effettivamente. Ecco, questa storia è accaduta ad un uomo in Belgio che si è avvicinato al sogno di ereditare qualcosa di principesco, ci è andato molto vicino. Sentiamo, ne ha parlato Paola nel suo appuntamento. Paola la potete seguire ogni sera dalle 19 alle 21, ma sentite com'è andata.
1: Raccontiamo una di quelle storie davvero incredibili, sembra un film, non lo è, siamo in Belgio. Lui, 26 anni, si chiama Clément Van der Krove, spero di averlo pronunciato bene, ma sembra una favola la sua, ma in realtà è tratto da una storia vera. Lui, venditore d'auto, tranquillo, è nato e cresciuto senza sapere chi fosse il papà. Beh, pensate un po', dopo tanti anni il papà, si sa, insomma, abbiamo scoperto chi è il padre, è il fratello minore del principe re Filippo di Belgio, quindi è il principe Laurent. Lui è stato chiaramente accolto, tra virgolette, ma usiamo delle virgolette molto grosse, in famiglia, perché in realtà non avrà nessun ruolo all'interno della successione al trono, nemmeno nelle attività pubbliche e nemmeno il titolo di principe, quindi gli rimane la soddisfazione, diciamo così. In termini economici, probabilmente a questo punto, come dire, un po' per lavarsi anche la coscienza, può essere che un tesoretto gliel'abbiano messo da parte, ma mi sembra il minimo. Comunque succede che la mamma di questo ragazzo 26enne, cantante Iris Van der Krove, meglio conosciuta con il nome d'arte Wendy Van Watten, che è meglio comunque di Van der Krove, insomma, ha avuto una relazione molti anni fa con il principe, da qui è nato questo ragazzino, che negli anni, insomma, mamma giustamente sapeva in realtà chi fosse il papà, sotto innumerevoli insistenze e forse anche una piccola minaccia, è arrivato l'esame del DNA, ebbene 99,5% di corrispondenza, e figlio suo. Ci voleva la Carrà a fare vaccaramba, che sorpresa, ma rimane il fatto che, secondo quanto è stato riportato dal Times, ha ottenuto il diritto di usare un titolo reale e anche una piccola parte dell'eredità paterna, quindi almeno due soldini ce li siamo portati a casa, e poi tanta soddisfazione per poter dire chi è il papà.
2: Rewind.

0: più.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Ah, che bella l'estate, vero amici? So che siamo un po' agli sgoccioli di questa stagione, però si cerca di vivere tutte le possibilità che l'estate ci dà. E quindi quelle belle, a volte però capitano anche degli incidenti di percorso e quindi facciamo un salto in luoghi in cui non vorremmo mettere piede. È accaduto così, per esempio, che una star georgiana in visita in Puglia abbia fatto tappa nell'ospedale di Bari. Che cosa è accaduto e come è andata? Ce lo racconta Mariano, che potete ascoltare ogni giorno dalle 17 alle 19 su Radio Selene.
1: Ci sono persone che vengono in Italia, magari vengono in vacanza a visitare la nostra Puglia, e si fanno male e poi provano anche i nostri ospedali. È un experience, sapete come si dice questa cosa dell'experience pugliese? C'è anche l'ospedale. Che cosa è successo? Ho visto dei post e dei video sui social di questa star georgiana. Lei si chiama Tina Pazzazia, scritto Pazzazia, che è una cantante influencer della Georgia, che ha raccontato la sua esperienza vissuta proprio dalla sua famiglia durante un soggiorno pugliese. Suo figlio si è rotto una gamba, è un bambino, e sono corsi in ospedale in emergenza a Bari, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Lei ha detto: ho trovato questo bravissimo chirurgo che ha operato mio figlio e l'intervento è andato perfettamente. La cantante poi si è rivolta con un messaggio agli stranieri in viaggio in Italia e nello specifico in Puglia, dicendo: se doveste avere un incidente, in che senso? Anche se, dice, spero non accada, ora sapete dove andare, all'ospedale pediatrico di Bari. Quindi, non so, se vogliamo fare una gita, no, si scherza ovviamente. Però, insomma, è una stellina sul petto comunque della nostra regione.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: E siamo arrivati al termine di questa nostra puntata di Rewind. Amici, è stato veramente bello riavvolgere il nastro con voi e con tutti gli speaker di Radio Selene uniti per l'occasione in un'unica puntata speciale. Una puntata di Rewind che vi aspetta anche domani, dalle 18 alle 20. Trovate me a mescolare ancora una volta tutti i contenuti più bizzarri, divertenti e belli che abbiamo raccontato in radio. Quindi vi aspetto con tutti gli speaker di Radio Selene domani dalle 18 alle 20 per una nuova puntata di Rewind. Grazie a tutti per esserci stati, un bacione da Rebecca Epifani e buon sabato sera. Ciao!
1: Rewind. Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
4: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie, sono commossa.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2005.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2015.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1980.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Seven.